NFT. R. Malébé, Malébé, Malébé, tu diati là. RTR. Malébé, Malébé, tu pointi là. Radio Temps Rodez.